0: Ti puoi mettere?
1: Oh, ma come accanto a goe? C'è per l'aria che vuole qua. Ehi, ai, ai, ma che ragione a donnuglia. A pole, uomo.